Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla, e a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è, almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente, e poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale, e prima della fine del brano ricomponine. Quello è il vero messaggio del brano.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato, poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grabs è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi, un respiro grave, il drone degli archi, che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grabs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

0: We know this is true. We know. Not all of you. Let's be fair. It's fair to be fair. Not all of you. But does it matter?
1: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio. E il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
2: Owls are not what they see.
3: No, non da ieri, ma ieri di fuori. Aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio, magari più bello. Ma papà, vieni, è scappato nella tana, seguiamolo!

soltanto nella forma, non negli intenti. Sei grosso, ti rispetto, se no calci sui denti. Diversi nell'aspetto, sei scritto in mille lingue, ma siamo libri di sangue. Libri di sangue, volumi di storia futura. Diversa cultura, ma identica natura. È inutile negarlo, questi sono i fatti. Il prologo e l'epilogo è uguale per tutti. Parabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi e poliziotti. Non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione. Zulu, quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo. Figurati se porta poi come si vesta, una bestia in difesa resta una bestia. Chiamato a tutelare i diritti di chi è successo come Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro. Colpo su colpo, battuto come un polpo, legato, incappellato e trascinato per lo scalpo. Documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue di un uomo innocente e impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente. Ma cara gente, quotidianamente succede anche a Cagliari, ma non si sente. Lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni. Non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare che siamo libri di sangue. Pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire, che fa male a sentirsi, a vedersi diversi, costretti a incenare una farsa perversa di questo universo di sole comparse, percorso dall'odio o fingersi perso. Mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona seduta in poltrona. Individui come questi governano il mondo, lo sfondo si riempie di morte e sconforto, il rapporto si grina, inesorabilmente discendiamo la china. Già lunga è la lista, gli ottusi, soprusi, ma più passa il tempo più cresco gli abusi su donne umiliate dai capi d'aziende. Sei brava, c'è il posto, se no alzi le tende su uomini nati lontano, troppo a sud per tendergli la mano. Carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore. Spine

0: moriamo del sangue, moriamo del sangue, risorgeremo dal sangue, libri di sangue.
1: Grazie Cagliari. Grazie Cagliari. A presto.

Ciao, sono Giuliana Misserville e volevo dirvi che il 19 settembre sarò al Festival Babel per parlare di una scrittrice che adoro, Ursula K. Le Guin. Ci vediamo allora a Bellinzona, vi aspetto!

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abusrow, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ciao! Volevamo dirti che sei bellissimo e stai ascoltando Radio Gwendoline.

0: Bonjour, je suis Wilfried Sondé et le dimanche 20 septembre, je serai au festival Babel de Bellinzona. Ben, je vous attends nombreuses et nombreux. À bientôt. Salut!
1: Gwendolyn? Gwendolyn? Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio. E il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori. Aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!
3: What they see.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ciao amiche e amici di Radio Gwen, sono Beatrice Graf e sabato 19 settembre suonerò al Festival Babel di Bellinzona con la mia One Woman Band. Ci vediamo!
1: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendolyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo

0: verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Aglana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abus Rowe, Nicola Gardini, Wilfred Nussondé, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abusraur, Nicola Gardini, Wilfred Nussonde, Naomi Grunenwald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abousraoui, Nicola Gardini, Wilfried Nussondé, Naomi Grunewald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

0: Einfach grand plaisir de saludar a tous les spectateurs et spectateurs de Radio Gwen, de saludar en romanche. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Connor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hannah vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio, magari più bello. Ma papà, vieni, è scappato nella tana, seguiamolo!

Mark Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce, il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio, l'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Mark Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Mark canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Mark ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.